0: 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Lakhana, agni ne mela ho de pahai bina ne tisatai.